Giallare, barbari, buono corco, alvei, ai bari che hanno toccato gli occhi, lui giallare, barbari, buono corco, alvei, oggi, ciò c'è, fermati, ciò c'è, ciò c'è, ciò c'è, fermati, fermati.